0: Nazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione. Come al solito parleremo di musica rock e daremo ampio spazio alle novità discografiche, anche se ogni tanto facciamo delle retrospettive a tema. Ma non sarà sicuramente nella giornata odierna, perché ascolteremo nuove produzioni molto interessanti. Questo pezzo però è uscito da qualche mese ed è il singolo che ha introdotto il nuovo album di questo duo londinese. Si chiamano Jungle e questa è Carry On.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Abbiamo iniziato in questa maniera molto delicata, in questa maniera molto sognante con i Jungle. È un duo formatosi nel 2013 da due produttori e amici d'infanzia come Josh Lloyd Watson e Tom McFarland. Ad oggi hanno pubblicato 4 album e fanno questo sound che mescola soul, funky e atmosfere cinematografiche. Traccia molto molto bella per questa band che è capace di creare dei paesaggi sonori, tutto sommato anche un po' ballabili. Ancora una voce femminile che è quella di Hayley Davis, cantatrice dal nord della California, Give Me a Rainbow, la canzone di quest'oggi.

Give Me a Rainbow, un brano che unisce dei toni pop con qualche sfumatura folk per quanto riguarda Hayley Davis, questa bravissima cantautrice, classe 1990. Dammi un arcobaleno, quindi una canzone che parla di rinascita, di speranze e di nuovi inizi. Lei è cresciuta nel nord della California, in piccole città agricole, poi ha costruito il suo stile musicale a Los Angeles. Infatti a 19 anni ha lasciato la scuola per dedicarsi interamente alla musica, suonando e cantando tantissimo dal vivo. Continuiamo con i Bleachers, con un altro estratto dal loro quinto album. Il lavoro si intitola Everyone for 10 Minutes, la canzone She's From Before. Bleachers.

Bleachers è il progetto di Jack Antonoff, creato dopo la fine di una band che era l'apice del successo, che si chiamava Fun, questo comunque tanti anni fa, per questo bravissimo produttore, amico del boss, classe 1984, arriva anche lui dal New Jersey. Il pezzo si intitola Since From Before, il lavoro in questione, uscito a maggio, si intitola Everyone for 10 Minutes, un album da cui stiamo proponendo già da qualche settimana varie canzoni, tutte molto, molto piacevoli, molto interessanti. Alexis Taylor invece è un componente degli Hot Chip, band londinese. Mike Simonetti è un bravissimo DJ che fa house elettronica, e insieme hanno creato questo progetto che si chiama come i loro nomi e cognomi, ovvero Alexis Taylor e Mike Simonetti. Il pezzo si intitola I See a Darkness.

Alexis Taylor e Mike Simonetti. Per quanto riguarda Alexis, dicevo appunto componente degli Hot Chip. Lui invece è Mike Simonetti, arriva anche lui dal New Jersey, come Jack Antonoff dei Bleachers. Lui è di chiare origini italiane, infatti ha fondato un'etichetta che si chiama Italians Do It Better. Abbiamo cominciato con queste atmosfere molto pop, molto leggere, molto sofisticate, ma ora arriva il rock di una band nata nel 1981, fondatori di un movimento importantissimo che si chiama Paisley Underground, si chiamano Long Riders, l'album si intitola High Noon Hymns, il pezzo A Belief in Birds.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Ci volevano i Long Riders a questo punto della trasmissione. Belief in Birds è il titolo di questo pezzo per questa formazione nata a Los Angeles, fondata da Sid Griffin, che guida ancora questo gruppo che fonde il tipico sound del Paisley Underground con delle chitarre jungle, elementi di folk rock acustici. Comunque torneremo anche nelle prossime puntate per scoprire insieme altri brani di questo ottimo album. Le sonorità sono le stesse, ma il progetto è italiano, il progetto è veneto. Lui si chiama Cristian Secco, arriva dalla provincia di Treviso e ha fondato questa band che si chiama Chris Horses, che sarebbe il suo nome d'arte, and the Slow Smoke, un'anticipazione del nuovo album che uscirà dopo l'estate. Il pezzo si intitola Rocks on the Street.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Chris Orsi and the Slow Smoke, pezzo che si intitola Rocks on the Street. Il nuovo lavoro è stato anticipato da una canzone molto bella che si intitola White Flag, che ascolteremo nella prossima puntata. Il nuovo album uscirà in autunno ed è stato registrato tra Padova e Santa Fe, nel New Mexico, dove il mastering è stato completato da Jono Manson, che è un componente dei Blues Traveler. Arriva ora Johnny Marr, chitarrista e fondatore degli Smiths, insieme a Morrissey. Abbiamo concluso da poco l'ascolto del nuovo album del front della grande formazione di Manchester, ma ora c'è un nuovo singolo di Johnny, il suo alter ego. Spin è il titolo di questo pezzo, l'album uscirà ad ottobre. Qui a Rock Wave torna Johnny Marr.

Un pezzo storico, quello che abbiamo ascoltato in una versione nuova di Beth Gibbons, che è la voce di Portishead. Il brano si intitola Sunday Morning ed è un classico dei Velvet Underground, scritta da Lou Reed con John Cale e pubblicato nell'album del 1967, Velvet Underground e Nico. Per quanto riguarda questa nuova versione, Beth Gibbons ha fatto inserire questa canzone nel lavoro Help 2, che è un progetto benefico che segue quello di tanti anni fa, creato da Brian Eno, allo scopo di creare dei fondi per War Child, un'idea che ha coinvolto artisti come Last Dinner Party, Anna Calvi, i Big Thief, i Depeche Mode e tanti e tanti altri. Ancora una voce femminile, e saranno molte quelle di questa puntata di Rock Wave. Loro sono i Penelope Isles, una formazione nata nel 2015 a Brighton dai fratelli Lily e Jack Walter. Il nuovo singolo si intitola Thing Seat. Penelope Isles.

Thinking Seat, questo pezzo che è il nuovo singolo dell'album numero 3 che uscirà a settembre per i Penelope Isles, formazione guidata dai fratelli Walter, che hanno anche delle attività parallele oltre a questa che li vede collaborare insieme. Lily per esempio fa parte dei My Precious Bunny, mentre Jack Walter suona la chitarra anche come turnista, per esempio per la cantante inglese Simate, che noi ascoltiamo spesso qui a Rock Wave. Ed ora i fratelli D'Addario, ancora da New York, però loro da Long Island. Il pezzo si intitola I Heart You.

Da Dario, Brian è un classe 1997, Michael 1999, sono i Lemon Twigs, I Heart to You. Dopo l'album fatto col padre, che ha le stesse influenze musicali che ha in qualche modo trasmesso ai figli, un nuovo album, e per la prima volta ci sono vari musicisti che collaborano con loro in studio, che sono gli stessi che poi li accompagnano nelle performance dal vivo. Moody Lightning invece è un duo che arriva dal Colorado, ci presentano un pezzo dal titolo Playboy che fa parte del loro nuovo EP, che è di soli due pezzi. Moody Lightning.

Moody Lightning con Playboy, questo EP di due brani che anticipa il nuovo album che uscirà sicuramente entro questo 2026. Loro che nel 2025 hanno pubblicato un lavoro che è stato molto seguito e è stato criticato positivamente da tutti per questo duo che suona pochissimo dal vivo. E con questa formazione abbiamo aperto una parentesi tutta dream pop, jungle pop, che continua con i Kind Hills, che è un gruppo aperto che annovera artisti provenienti da ogni parte del globo, un progetto a distanza. Il nuovo album si intitola Little Epiphany, il pezzo Dance, Dance, Dance a Rock Wave, The Kind Hills.

Dance Dance Dance dai Kind Ears, progetto nato a Perth nel 2023, nato in Australia. C'è anche una canzone che si intitola proprio Perth, una canzone che dura una novantina di secondi, che magari vi farò ascoltare in un prossimo appuntamento di Rock Wave. Ma dicevo, musicisti che arrivano da ogni parte del globo: c'è la Svizzera, c'è il Regno Unito, gli Stati Uniti, Hong Kong. Un progetto che non ha un vero e proprio leader, ma sono tanti cantautori che si sono messi insieme per questo progetto che esce per la Sub Jungle, etichetta che si trova a Pretoria in Sudafrica. Un'altra band che incide per questa etichetta, quella dei Shapes Like People, un progetto nato nel 2021 tra gli Stati Uniti e il Regno Unito, guidato da Jay Marlowe. Life of Time è il titolo di questa canzone, Shapes Like People.

Molto piacevole questa parentesi jungle pop con Shapes Like People, in questo caso con il brano Life of Time da Under the Rainbow, che è il nuovo album di questo artista americano classe 1993. Quella che segue è una cover molto particolare, una cover di un pezzo di Bruce Springsteen, una canzone che magari non tutti ricordano, una canzone di qualche anno fa, che faceva parte dell'album Tunnel of Love del 1987. Si intitola Tougher Than the Rest. Ci viene presentata in questa versione particolare, molto elettronica, da una formazione che si chiama National Language.

0: Morning Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su radio.stereo.it.
1: Eccoci qua, una bella giornata di sole. Oh, che era un po' che non vedevo un po' di sole, come che non sentivo un po' di caldo. Era un po' che non sentivo un po' di caldo. Un po' che non sudavo, ecco, che non avevo le ascelle pezzate. Era da quest'inverno. E quest'inverno sudavo sempre, mamma mia, se sudavo, questo inverno ho sudato tantissimo, qua ha nevicato, mamma mia, ha piovuto, ha fatto di tutto, ma quale tutto? Qua nella Bisa qua di Arco non piove, non nevica, non fa niente, non fa assolutamente niente, ma neanche una pisciatina, ma neanche una pisciatina. Che poi tra l'altro c'è il water che è ingozzato, perché non funziona l'acqua, qua non funziona l'acqua, no? Ma dov'è che non funziona l'acqua? Adesso dov'è che non funziona l'acqua del water? Pronto? C'è solo una località dove non funziona, dove hanno ancora i bagni quelli antichi, antichi. Allora, guardiamo un po' se sono le notizie. Attentato contro Sigfrido? Ma è tedesco. Ranucci, 4 arresti, contestato metodo mafioso. Giornalista, la giustizia non mi ha lasciato solo. Dalla RAI non mi aspetto più nulla, ma ti hanno pagato. Vannacci cresce ancora e supera la Lega, male FDL, male insomma. Perso 0-0-0-0-2. Meloni, infrangere il tabù della destra al Quirinale. Vannacci sta all'opposizione, è giusto. In retroscena, la scommessa di Giorgia per uscire dalla tempesta. Lei e Mantovano, in corsa per il Colle. Intervista Mollicone, dialogo con Futuro Nazionale. Solo se smette di votarci contro. Primarie per la città, ma gli alleati bocciano la proposta di Salvini. Poi guardiamo un po', Venezuela, la nuova forte scossa riaccende la paura, la scorsa dei pompieri italiani con salva appunto la mamma e i tre bambini. Gli italiani disperso famiglie di Camerota, i familiari sono morti. Terrore nel Principato di Monaco, attentato all'oligarca ucraino, è in gravissime condizioni, feriti moglie e figlio. Patrimonio enorme e inchieste giudiziarie, la famiglia del Marine nel mirino appunto del killer. Russia ha arrestato il militare che denunciò torture al fronte. Poi guardiamo un po' se ci sono altre notizie. Olanda già fuori, e anche la Germania già fuori, ai sedicesimi, incredibile. Come dire, l'Italia non c'è stata, ma è meglio così, altrimenti uscivamo anche noi ai sedicesimi. Intervista a Rifkin, affidiamo il pianeta alla generazione Z, è la nostra ultima speranza. Va bene. Poi guardiamo un po', di sport ne abbiamo già parlato. Poi, Sinner batte Kimanovic al quinto set, nonostante una ferita al piede. Anche lo ferito, poverino, ma ce l'ha tutte lui, Sinner, ce l'ha tutte lui. Nasce il razzismo tech, su ordine di Trump, Open AI, cioè a intelligenza artificiale, appunto, artificial intelligence, in inglese è al contrario, mentre invece noi abbiamo intelligenza artificiale. Anthropic negano le loro intelligenze artificiali agli stranieri. Costruire dopo il PNR, torna AF Live, focus sulle infrastrutture, poi Covid e così via, le mascherine hanno beccato un bel po' di soldi, il Movimento 5 Stelle e Conte, roba del genere, vabbè. Le ferite di Kranz, 6 mesi dopo, 2 ragazzi ancora in ospedale per chi è uscito solo, sole vietato, mi raccomando, non prendete il sole, assolutamente. Migranti pagavano 6.500 euro per il visto, 30 indagati a Taranto, coinvolti centinaia di clandestini, promessa sposa a 15 anni nel Salento, chiede aiuto ai prof, studentessa allontanata dalla famiglia. Bene, bene, con questa news avant terminé, abbiamo terminato? Sì, perché adesso c'è Roberto Valeriani con il Mito Sa, sentiamo se arrivano i temporali, perché qua, a Merano che è qua a un tiro di schioppo praticamente ha fatto un cataclisma, piovuto di Dio, qua neanche una goccia, ieri neanche una, dico una goccia.
2: Buon martedì a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo di oggi 30 giugno sull'Italia. Al nord avremo nubi sparse al mattino, seguite nel pomeriggio da rovesci e temporali sulle Alpi, le Prealpi e gli Appennini, che localmente potranno estendersi anche alle vicine pianure. Le temperature andranno in lieve calo, con massime previste tra i 33 e i 38 gradi. Al centro peninsulare il tempo sarà prevalentemente soleggiato per gran parte della giornata, con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio però potranno formarsi temporali di calore lungo la dorsale appenninica. Le temperature massime resteranno stabili e oscilleranno generalmente tra i 35 e i 39 gradi. Al sud e sulle isole avremo condizioni di tempo ampiamente stabile e soleggiato. Nelle ore più calde sono attesi brevi annuvolamenti sui rilievi appenninici e in Sicilia, con isolati temporali. Le temperature andranno in ulteriore aumento, con picchi che potranno raggiungere o superare i 40 gradi nelle zone interne. I mari saranno agitati, con venti tesi il mare e il canale di Sardegna, mosso il Mar Ligure, anche qui con venti tesi, e quasi calmi o poco mossi gli altri mari, mentre i venti saranno deboli altrove. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo, vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi, non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata, oggi è martedì 30 giugno 2026, è il 181esimo giorno dell'anno, 27esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 184 giorni. Si festeggiano San Marziale, Sant'Ottone e San Teobaldo. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 5.38 minuti e tramonterà intorno alle 20.49 la luna gibbosa calante. Il 30 giugno si celebra l'International Asteroid Day, la giornata internazionale dell'asteroide, ricorrenza che ha lo scopo di diffondere la conoscenza sugli asteroidi e di spiegare che cosa può essere fatto per evitare che eventi catastrofici ad essi collegati coinvolgano il pianeta Terra. Oggi, e anzi il 30 giugno di ogni anno, si celebra il Social Media Day, una giornata dedicata a riconoscere l'impatto rivoluzionario che i social media hanno avuto sulla nostra vita quotidiana. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale della pasta allo scoglio e alla pescatora. Scoglio e pescatore, pescatora sono due versioni e una sola sostanza. La quinta essenza del mare, la differenza fondamentale è il tipo di pesce usato. In teoria nella pasta allo scoglio non ci sono pesci, nemmeno se vivono per l'appunto tra gli scogli, ma soltanto molluschi, cefalopidi e crostacei. Nella pescatora, viceversa, non ci sono molluschi. L'essenziale è che il condimento sia misto, non di una sola specie di pesce. Il pomodoro è opzionale, la scelta del tipo di pasta pure, anche se nella versione più diffusa si usano gli spaghetti e molto comune è anche il risotto. Di origine campana è un piatto da fare tassativamente con pesce fresco, meglio se con una base di bisque. Avvenne in questo giorno, il 30 giugno 1934, prese il via in Germania la notte dei lunghi coltelli, l'azione di espurazione da parte dell'SS per eliminare le SA, il gruppo paramilitare responsabile del fallito colpo di Stato di Monaco, ai danni di Hitler. Il blitz fu posto in atto dalla Gestapo e dalle SS nella notte tra il 29 e il 30 giugno 1934. Si parlò ufficialmente di 71 persone assassinate, ma il numero doveva essere ben più alto, stimato tra 150 e 200. Il 30 giugno 1936 venne pubblicato il romanzo Via col vento di Margaret Mitchell, per la cui stesura la scrittrice impiegò 10 anni. Il 30 giugno 1980 uscì The Game, l'ottavo album in studio dei Queen. Il 30 giugno 2007, dopo 59 anni, andò in pensione il TOTIP, il concorso basato sull'esito delle corse ippiche. Nati in questo giorno, il 30 giugno 1933 era nata a Roma l'attrice Lea Massari. Il 30 giugno 1936 era nato a Campobasso il cantante Tony Dallara. Il 30 giugno 1961 è nato ad Albenga, in Liguria, il cantautore e compositore Franco Fasano. Il 30 giugno 1962 è nata a Milano l'attrice Maria Amelia Monti. Il 30 giugno 1963 è nata ad Asti il cantautore Danilo Amerio. Il 30 giugno 1966 è nato l'ex pugile e attore statunitense Mike Tyson. Il 30 giugno 1975 è nato il pilota automobilistico tedesco di Formula 1 Ralf Schumacher. Il 30 giugno 1978 è nata a Palermo la ballerina e attrice Eleonora Abbagnato. Scomparsa in questo giorno, il 30 giugno 2001, moriva il chitarrista e produttore discografico e occasionalmente cantante Chet Atkins, figura centrale della storia del country e padre putativo del Nashville Sound, un innovativo stile musicale che rese appetibile il country anche agli amanti del pop e del rock. Era nato il 20 giugno 1924 a La Salle, nel Tennessee, Stati Uniti. E aforisma di oggi, l'innovazione si fonda sulla capacità di trasgredire. Questo è l'aforisma di Umberto Veronesi. Con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio.Stereo. Buon ascolto!
3: Radio.Stereo.it, dein Webradio am Gardasee. Italian.
1: Angardose Italian. Ciao bello, ciao Dino, Super D Gemmano che oggi compie gli anni 55 sono. Che vecchio. Io ho un figlio che ha 55 anni. Allora, Dino Super D, tanti auguri, buon compleanno con questa canzone cantata dalla nostra Katiuscia stupenda. Ruiz!

the air tonight. There is something about you sometimes.

sono appena avvisato che ho un account bloccato, dei soldi bloccati su un account, su un conto praticamente. Che per sbloccarli devo telefonare a loro, sì, certo. Okay. Come dicono gli americani, solo quando i maiali voleranno. Only the pigs fly. Only when the pigs fly. Che cretini. Che rompipalle però, io stavo parlando prima, stavo cercando di parlare e c'è la telefonata di quegli stronzi lì che mi dicono che ho i soldi su un account e che devo agire subito praticamente, devo agire subito, ma che teste di ma come si fa? Come si fa a non capire che è una fregatura? Come si fa a non capire che è una fregatura? Ma non ce l'ho i soldi su un altro account, porca puttana! Volete capirlo o no, cretini? Rompi palle! Che ti telefono dovunque e praticamente in qualsiasi ora del giorno.

Allora, come si chiama Dracula in inglese? Come si chiama? Jenny, dimmelo tu, dai, dimmelo. Ecco appunto, in bresciano si dice così. In bresciano c'è un altro termine per mandare a quel paese questa gente qua che ti interessa qua. Non lo so dire bene. Cioè, l'ho insegnato a una nostra ascoltatrice, a una nostra collaboratrice, e lei è bravissima a dirlo. È meglio che lo dica lei.

Jenny, non andare a Brescia a dire quelle cose lì, dai, non a dire, perché guarda che i bresciani i fa presto, fanno presto praticamente. A Dracula te, a Dracula te. Roba da matto, Dracula. Allora, Jenny, ma è bellissima questa canzone, guardate che andrà di brutto in tutte le spiagge. E tutti i bresciani, e bergamaschi anche, bergamaschi. Senti come canta che la legge. Allora, chi è questo qua? Chi è? Ah, Minna Ora, con Storm, che ci arriva direttamente dalla Germania, da Berlino.

Ma si sente la pronuncia tedesca? Si sente, no? Che te... No, non è tedesca, è Minna, è Minna. È la nostra Minna praticamente senza una N. Che incredibile.

Sì, ho sentito adesso l'accento tedesco, ho sentito adesso. Allora, era Storm con Minna. Minna. Vabbè, questo è lo spazio dedicato a tutti quelli che ci mandano le loro canzoni da tutta Italia, dal mondo, cose del genere, perciò noi siamo contenti che ci mandate le vostre canzoni, eh. Sì, sì, noi siamo contentissimi e anche lui qua, eccolo qua. Il mio amico Clarford con Every Moment, eccolo qua, bello, simpatico, intelligente, eccolo qua. Ciao bello, Clarford, mazzo, che bello. Che bella, scusa.

uno è eccitato la mattina perché si sveglia, che bella giornata, insomma, cosa del genere, insomma, è eccitato, poi arriverei qua, lo butto un po' giù. Ah, mi fa, se peggio la cavo Milla, a Clark Ford, e come dicono a Roma, a Clark Ford. Mo te magno, no, no, te magno, porco cane. No, ho sbagliato, perché stavo benissimo prima, adesso ho messo questo qua che mi ha fatto dormire, a Clark, mi ha fatto dormire. Oh, adesso ci leviamo un po', dai, ci eleviamo un po' con Levante, appunto, e anche Serena, come si chiama? Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese, e poi c'è Cantando parlando con la nostra Roberta Valeriani, che ci eleverà ancora di più. Fly me to the moon.

0: Ecco, c'è un momento di stasi comunicativa, praticamente. Quando torno al mio paese, quando torno al tuo paese, c'è sempre. Ecco, poi ricominciano ancora. Beh, perché è così da quelle parti, è così, è così. Cantando, parlando, c'è? Smossi!
1: Cantando, parlando, un programma di Roberta Valeriani. Conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao ciao a tutti ragazzi, eccomi qui come sempre per la mia rubrica Cantando Parlando. Oggi abbiamo con noi la cantautrice siciliana e lei si chiama Francesca Suppa, ma in arte Francesca Zagara. Ciao Francesca!
3: Buongiorno a tutti, ciao!
2: Sono molto felice di questo brano che ha un titolo che riguarda una frase che io dico molto spesso, come non ci fosse un domani, bellissimo!
3: Grazie mille, grazie ancora, davvero di cuore!
2: Ho visto che hai avuto il featuring in questo brano di Davide Buffi, grande cantautore, e insieme fate una accoppiata vincente perché avete una sintonia.
3: Davide Buffi, oltre che essere un bravissimo cantante, anche veramente una splendida persona, ci conosciamo ormai da anni, abbiamo collaborato adesso in questi ultimi tempi ed è una grandissima persona, appunto cantautore, paroliere, veramente splendida, sì.
2: È importantissimo perché questo incontro ha unito la vostra freschezza, la leggerezza, perché è anche molto ironico questo brano, sottilmente ironico, però è molto sottilmente ironico. E questo brano, tra l'altro, racconta di una coppia che è improbabile e caotica, catapultata in una vacanza improvvisata al Motel Paradiso, tra atmosfere psichedeliche e una piscina a forma di cuore. È così, però alla fine sembra che sia tutta una storia strana. Cioè, si tratta proprio di qualcos'altro, cioè un'anima in un labirinto di carta da parati psichedelica dove il tempo sembra essersi fermato per far spazio agli esclusi. Me ne parli un po'
3: esattamente
2: tu? Allora, questi esclusi sono... Dimmi.
3: Con Davide abbiamo creato questa canzone, è un po' matta, siamo consapevoli, ma perché appunto volevamo uscire fuori dagli schemi di creare una sorta di ballad. Sono molto belle, è proprio il mio genere fare ballad così, ma volevamo creare appunto questo mondo in parallelo, no? E abbiamo creato questa storia d'amore tra due persone appunto nell'hotel Paradiso e di questa giovane coppia che si vede e scatta questo colpo di fulmine in maniera così molto con un tono leggero, ironico, sì. E dopo procede guardandosi, toccandosi, non potendosi avere come sempre, si fa, e sì, abbiamo dato questo tono leggero.
2: Il tono leggero è molto particolare. Perché poi ho visto che ci sono i corridoi che profumano di sogni vintage, plastica riscaldata dal sole, in un vecchio teatro in rovina. E dove ci sono appunto tutti, si rifugiano queste persone astruse, musicisti e anime stravaganti, che non troverebbero un palco in nessun altro posto del mondo. Però, a parte tutto, è fortissimo perché si parla anche di qualcosa di mentale, vero?
3: Assolutamente sì, assolutamente sì. Hai detto bene tu che siamo stravaganti, sì. Siamo molto stravaganti, a noi questa cosa ci piace, no? Uscire dagli schemi.
2: Sì, sì, anche a me, se non sono pazzi non ce li voglio.
3: Questa atmosfera di pazzia, no? Tra sì. Le due giovani coppie. Sì. Volevamo appunto raccontarlo tramite questo testo.
2: Comunque è vero, è bellissimo anche perché c'è anche il video, poi ne parliamo. Ma dice tante frasi che sono carinissime, l'ultima in particolare, tienimi abbracciata come se non ci fosse un domani.
3: Esatto, sì, volevamo legarci strettamente a questa frase senza spazio né tempo, come posso dire, vivendo, senza mettersi ostacoli, no, cioè semplicemente vivendo. E so che questo al giorno d'oggi

0: facile vivere senza pensieri, e infatti tramite questo pezzo volevamo proprio trasmettere questo, essere un po' più spensierati, no?
1: Infatti anche il fatto che vi lasciate anche in questo brano travolgere proprio da questa felicità fatta di sguardi, di pensieri improvvisi. Per esempio, a un certo punto nel brano dice: tagliami i capelli per favore, ma fallo senza timore. Fallo come fosse amore. Poi prendo un biglietto di sola andata per il paradiso. No, è fortissimo, insomma, abbracciami come non ci fosse un domani, è stupenda. Bravi, bravi, bravi.
0: Esatto, diciamo che questa frase è strettamente mia, perché sai bene che noi donne, quando dobbiamo tagliarci i capelli,
1: appunto,
0: è veramente fatica, e quindi proprio col susseguirsi della frase come non ci fosse un domani veramente diventa difficile, però adesso dai, scriviamola lì così, vediamo come viene. E infatti devo dire che il pezzo è molto bello. Spero vivamente che esploda in quest'estate del 2026 e che spero che piacerà.
1: Ma sicuramente sì. Senti, a proposito del brano, come non ci fosse un domani, farà parte di un EP, di un album?
0: Allora, sì, non posso andare oltre, però sì, con Davide siamo spesso in studio, abbiamo tanti progetti, e vorrei aggiungere che sabato prossimo saremo al Gaggiano Summer Festival.
1: Oh, bello, bello, bello. Quindi ragazzi, avete ascoltato. Tanto ti trovano come Francesca Zagara.
0: Francesca Zagara su tutte le piattaforme, Facebook, Instagram, tutto, tutto.
1: E adesso noi ce l'ascoltiamo con il suo brano Come non ci fosse un domani. Grazie!
0: Grazie a voi, grazie mille, buona estate a tutti.

Ecco, come no, ho messo il jingle, è andato benissimo, è andato, non l'hai sentita. Allora, andiamo avanti con la musica e adesso vi porto, sapete dove vi porto? Vi porto in quel posto, sì, vi porto. I just might take you right there in that place, yeah, but everybody's happy. Heaven. I take you to heaven of music. Bruno Mars.

just might do whatever I want. Benissimo, Bruno Mars è veramente bravissimo, una voce stupenda, l'ho sempre amato. Questa è una canzone molto bella invece, che arriva direttamente dall'Australia, dove ci sono dei ascoltatori che ci mandano anche le loro canzoni. I'd like to say hello to all the people listening from Australia, from Aussie actually. Oh, you're really great, aren't you not? Yeah, from Sydney and from South Australia. Here we go with Chartered Future with A Love to Remember. Un amore da ricordare. I'm gonna ricordare you, don't you know that?

yours forever, tuo per sempre. Cosa vuoi di più dalla vita? I like to remind you just to download our beautiful app. Please do it. So you are connected with us in 1 second. 1 second, you are connected to Radio Punto Stereo directly from Italy, from Lei Garda. Sono le 10:47 minuti primi, punto di domanda. Eh sì, è lì, è scritto lì, porca Eva, dai, su, non fare certe domande cretine. Sono qua 10:47 minuti, qualche secondino, dai, qualche secondino, andiamo sempre avanti con la musica. Prima di arrivare alle 11, poi ci sarà Katusha Ruiz con un programma veramente... colloquiale, anche a livello musicale veramente stupendo, perché ci ricorda il passato, che quando c'era il Festival Bar qui in Italia. Here we go! White Plains, My Baby Loves Loving, Oh Me Too!

bellissime. Carine queste canzoni. A me non piace fare l'amore, però a lei sì. E allora che facciamo? No, sto scherzando. No Mercy, ma mi piace questa morena che è tutta bella, col fil de schiena praticamente, come dicono a Brescia, dalle nostre parti. 10:50 minuti primi su Radio.0, siamo meglio degli svizzeri a livello di timing. Oh my god!

Morena che più morena non si può, eccoci qua, stiamo sempre scartabellando la musica che vi dia un po' di ritmo, che vi dia la voglia di vivere, che non vi dia la voglia di prendere la camomilla. Allora, Move in the Heat, questa è l'ultima canzone per Night Riviera, noi ci risentiamo alle ore 18 e 6 p.m. Bye bye till then, may God bless you, I love you.

Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz. Benvenuti alla 24esima puntata di Quando C'era Festival Bar. Solo il meglio della musica appartenente alla kermesse estiva più amata di sempre. La cantautrice Lu Colombo è conosciuta principalmente per il brano Maracaibo. Nel 1982 firma un contratto con etichetta EMI e pubblica il singolo Dance All Night, con il quale nel 1983 partecipa al Festival Bar, vincendo il disco per l'estate.

Uno dei tanti e di successo progetti Italo Disco tutto italiano è quello degli Scotch. Tra i loro brani ricordiamo il più famoso, Mirage, Festival Bar 1986.

Il gruppo italiano degli Audio 2 è diventato famoso per l'affinità vocale del cantante Gianni Donzelli con Lucio Battisti. Prodotti da Massimiliano Pani, lancia gli Audio 2 nel 1993 con l'album omonimo e il loro brano simbolo, Sì che non sei tu. Festival Bar 1994.

Pop svedese dei Vacuum si fa conoscere in tutta Europa grazie al singolo I Breathe e diventano anche tra gli artisti più applauditi all'edizione del Festival Bar del 1997.

Siamo in Inghilterra con gli Alcha, uno degli ultimi gruppi pop tutti al maschile che fanno breccia nel cuore delle teenager non solo italiane ma anche di tutta Europa. Il loro album di debutto ed il singolo Sail Once ottiene un successo inaspettato. Festival Bar 1900.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Il cantante più sexy di Puerto Rico, Ricky Martin, infuoca il palco del Festival Bar nel 1998 con il singolo estivo La Bomba, contenuta nel suo quarto album Vuelve, che diviene un successo mondiale.

ha partecipato a ben 6 edizioni del Festival Bar, vincendone 2. La cantante Irene Grandi ha alle spalle 5 milioni di dischi venduti, un disco di diamante, 9 dischi di platino e 4 dischi d'oro. Ci riascoltiamo Lasciala Andare, anno 2005.

Finisce qui la 24esima puntata di Quando c'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla Quiero el Sol, Katiusha Ruiz. Vi ricordo che tutti i miei albums, Quiero el Sol, Mírame e Dame tu amor, possono essere acquistati tramite il mio sito ufficiale www.katiusharuiz.com nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando c'era Festival Bar da Katiusha Ruiz.

associazione vi dà questo tipo di musica che vi riporta al passato, molto passato. Adesso facciamo un passato di verdura con i Beatles and Come Together as well.

che senso? Come together in che senso? Ah, di venire assieme, venite con me, dai, come together with me. Ah, in quel senso lì, no, credevo quell'altro senso, come together with me, in the sense that run to me, and then we make love, and we come together. Oh, quanti ricordi questa canzone? Bee Gees, run to me.

che sia, che allarga le sue braccia e mi dice: run to me darling, I'm here, just waiting for you. Che bei ricordi, 1972, con una ragazza veramente meravigliosa.

6:30. Yeah, tomorrow at 7:30 I will be in La Forra. Oh, benissimo. Billy Joe, Just the Way You Are, proprio come sei, io ti amo. Anche questa canzone farò domani sera, sicuramente. Just the Way You Are, Billy Joe, chi ricordi anche questa canzone?

Donne, vado in brodo, vado in brodo, brodo, brodo, di Giusy, con questa canzone. Oh, I can't help falling in love with you, don't you know that? Yeah, tonight I cannot. Christopher Cross, Aldo Theme, questa è una bellissima canzone degli anni '80. Once in your life. Che voce fine e molto alta è Christopher Cross, veramente. Io la faccio anch'io, però la tiro giù di una nota. Solo, dai.

drinking it.

what you did.

Sharp, Shock, Venom, Guy. Dig it, I'm illegal.

Eccoci qua in diretta, sono le 18 in punto. A parte la Svizzera, che stamattina c'era moltissimi svizzeri, non so, probabilmente la mia battuta su di loro li ha resi i nostri ascoltatori, non lo so. Vabbè, dai, lasciamo perdere. Fa caldo. Quanto fa caldo. Fa caldo anche lì da te? Sì, lo so che fa caldo anche lì, dottor. Caro il nostro Dino, Super D Giammano, Katusha Ruiz, anche lì fa caldo anche lì da te. Allora ti devo questa canzone, visto che considerato che oggi è il tuo compleanno. Feliz cumple para ti! Dino, Super D Giammano, no, Katusha Ruiz non compie gli anni, li compie un po' più in là. Feel it, and now you're gonna feel it, alright.

Uè, quanti sono? 55? Oh, mamma mia, ragazzi, ce n'hai ancora di polenta da magnà. Ce n'hai ancora di polenta da magnà. Va bene, abbiamo salutato il nostro caro amico Dino Super di Germano, che tu c'è, lui stava appunto lì a cantava appunto lei l'ultima canzone per questa estate 2026. Andiamo avanti. I'd like to say hello to all the people listening from abroad and now they are coming back, the people from Bulgaria. MSM Super DJ, eccolo qua per Luigi Pico Piccinini di Bergamo. Tanti auguri, buon compleanno con Lips Incorporated. Funky Town Remix.

Super remix by our super DJ MSM from Sofia. Here we go. Lips Incorporated with Funky Town. I still remember that very number, this very number in the 80s. Really fantastic. Adesso andiamo sempre più su o sempre più giù, non lo so dove andiamo adesso. Dopo aver salutato Luigi Piccinini di Bergamo, tanti auguri, buon compleanno. Come va? Tutto bene lì a Bergamo? Caldo, lo so. It's very hot all over the Europe, I suppose, right now. And of course Italy is just included. Antonio Silvestri di Brescia, come va? Tutto bene? Anche lì a Brescia è molto caldo, lo so. Che ci volete fare? L'importante è bagnarsi, l'importante è bere moltissimo, perché altrimenti non c'è niente da fare. Avete capito? Oh, remix by MSM Tracy Chapman with Give Me One Reason, Just One Reason to Stay Right Here, to stay on Radio.0. Dorothy, Antonio Silvestri di Brescia, tanti auguri, buon compleanno.

Summer is calling, answer. non siamo noi naturalmente a dover rispondere, perché è dentro nel brano, appunto, ha messo dentro un telefono il nostro Tracy Chapman con Give Me One Reason, Only One Reason to Stay on Radio.0. I don't know, because we play the best music all over the world, that's all, especially on Friday and Saturday with 7 DJs 7. Oh, adesso andiamo, Ivan Rondo di Bergamo, tanti auguri di buon compleanno anche a te con questa canzone di Planet Funk, Who Said? I didn't say anything.

Hammer Sharp with Camille and Ray Casley. Oh, beautiful one, fresh. Veramente ci ha rinfrescato tutta la mente. Abbiamo adesso, dopo aver salutato Elena Paronel di Piove di Sacco, abbiamo Sara Trenini di Brescia, tanti auguri, buon compleanno a te. Abbiamo una bellissima canzone di Ed Sheeran che è stata remixata, Shape of You, di un po' di tempo fa, di questo grande artista inglese, Ed Sheeran with Shape of You remix. Dedicata appunto a questa canzone a Sara Trenini di Brescia.

time I just see you on the beach, I really go mad. Per Maria Chiara Bandinoni, appunto, di tour di Milano, e Sara Finassi di Tenerife, we go to Tenerife right now, and sono 18 e 26 minuti prima, ascoltiamoci questo ultimo brano, una bellissima canzone, una passione mia, che a me piace tantissimo questa canzone, remixata MSM, Rustier Passion.

questo tipo di musica che vi riporta al passato, molto passato. Adesso facciamo un passato di verdure con i Beatles and Come Together as well.

Senso, Come Together in che senso? Ah, di venire assieme, venite con me, dai, come together with me, ah, in quel senso lì, no, credevo quell'altro senso, come together with me, in the sense that run to me, and then we make love, and we come together. Oh, quanti ricordi questa canzone, Bee Gees, run to me.

che sia, che allarga le sue braccia e mi dice: run to me darling, I'm here just waiting for you. Che bei ricordi, 1972, con una ragazza veramente meravigliosa.

the same cafe, 6:30. Yeah, tomorrow at 7:30 I will be in La Forra. Oh, benissimo. Billy Joe, Just the Way You Are, proprio come sei, io ti amo. Anche questa canzone farò domani sera, sicuramente. Just the Way You Are, Billy Joe, chi ricordi anche questa canzone?

In Georgia is raining all over the world. Ed ora Burr Bacharach, grandissima canzone questa, veramente interpretata dai Carpenters negli anni 70, Close to You.

0: Buonasera, benvenute e benvenuti al Cocktail Shant. Potete cenare, bere qualcosa al bar e rilassarvi. Mettetevi comodi. Alla musica pensiamo noi.
1: Cocktail Shant, Cocktail Shant, new cool music, new cool music.
2: Cocktail Shant, con le selezioni musicali di Simon J.

The Stop è un singolo dei Brooklyn Funk Essentials pubblicato come anticipazione del loro prossimo album intitolato Black Butterfly. Il brano è una traccia funk energetica ispirata ai classici brani Bus Stop degli anni 70, famosi per i balli di gruppo, line dance. Le liriche invitano a prendere l'autobus e a ballare, sottolineando un'atmosfera di inclusività e divertimento senza tensioni. Buonasera, ben ritrovati qui all'interno dei suoni del Cocktail Shant da parte mia, Simon J. Abbiamo iniziato con questo disco di qualche mese fa, ma abbiamo tantissime novità, visto che nelle ultime puntate, insomma, abbiamo avuto degli ospiti telefonici anche in studio molto apprezzati, che ringrazio nuovamente. Continuiamo con la musica, con le novità. Lo facciamo con Jezebel, singolo principale di Givon, pubblicato come parte del suo album Deluxe Beloved Act 2. Il brano esplora temi di seduzione, infedeltà e complicità tossica tipici dello stile R&B introspettivo dell'artista. Nel testo Givon si rivolge ad una donna che si chiama Jezebel, un riferimento biblico alla figura della seduttrice manipolatrice. Il protagonista riconosce che lei condivide il suo amore di tanto in tanto con altri uomini, ma ammette di non curarsene finché lei rimane con lui per la notte. Ce l'ascoltiamo qui nel Cocktail Shant.

Fallin, collaborazione tra Chris Brown e il produttore e cantante Leon Thomas. Questa traccia segna un'importante sinergia tra i due artisti, che hanno già collaborato in passato su brani come il remix di Matt. Leon Thomas, recentemente vincitore di due premi Grammy Award 2026, è noto per il suo lavoro come produttore per artisti del calibro di SZA, Drake e Ariana Grande. Chris Brown invece continua la sua lunga serie di collaborazioni ad alto profilo nel mondo R&B e pop, mantenendo una forte presenza nelle classifiche globali. Continuiamo con la musica, ancora con le novità, lo facciamo questa volta con Better Days, singolo R&B soul della cantante olandese Naomi Sharon, pubblicato sotto l'etichetta Ovo Sound. Il brano vede la collaborazione di produttori e autori di rilievo, tra cui Jordan Ullman del duo Majid Jordan, Alex Lustig e Bianca Atterberry. Le liriche affrontano i conflitti interiori e l'overthinking, la vulnerabilità emotiva in una relazione, la speranza resiliente di trovare giorni migliori. Ce l'ascoltiamo qui nei suoni dei Cocktail Shant.

Intanto era Oblivious, singolo del cantante e R&B statunitense Chris Brown, terzo singolo del suo 12° album in studio da solista intitolato semplicemente Brown. Si tratta di una traccia prevalentemente R&B con un forte appeal pop, definita come un inno estivo ritmato e affettuoso. Il testo ruota attorno all'evidente tensione sessuale e alla forte connessione intima tra due potenziali amanti. Andiamo avanti con la musica, lo facciamo con Boy in Red, canzone del rapper statunitense Isaiah Rashad in collaborazione con la cantautrice SZA. Il brano è stato pubblicato come secondo singolo estratto dal terzo album in studio di Rashad intitolato It's Be No Fool. Il brano utilizza un sample di Did Want to Have to Do It del gruppo The Lovin' Spoonful del 1966 e rinnova lo storico sodalizio artistico tra i due pesi massimi della TDE, iniziato con oltre un decennio prima con collaborazioni iconiche come Ronnie Drake del 2013 e West Savannah del 2014. Ce le riascoltiamo qui nel Cocktail Shant.

Better Than This è un singolo R&B soul della cantante emergente indiana Mary Ann Alexander, pubblicato come estratto del suo EP di debutto Love or Lesson. Il brano, caratterizzato da sonorità morbide ispirate al genere dei primi anni 2000, è stato scritto dall'artista durante il suo primo giorno a Londra. Il testo esplora la nostalgia e il forte desiderio legato alla lontananza dalla persona amata. Originaria del Kerala, Mary Ann Alexander ha ottenuto una rapida popolarità internazionale nel circuito R&B, ricevendo apprezzamenti da figure come Kehlani e collaborando con Craig David. Ce l'ascoltiamo qui nel

Me Like a Princess è il singolo di grande successo della cantante R&B americana Tiffany Evans e segna un importante ritorno sulle scene per l'artista, che ha rapidamente scalato le classifiche musicali raggiungendo la posizione numero uno nella classifica iTunes R&B Soul. In una recente intervista l'artista ha dichiarato che la canzone è nata riflettendo sui discorsi dei social media relativi a ciò che una donna merita in una relazione. Il testo esprime la consapevolezza del proprio valore e il coraggio di pretendere un trattamento rispettoso, affettuoso e di alto livello. Princess Treatment, appunto, brano appena ascoltato. Andiamo avanti, lo facciamo questa volta con Classic, che è la settima traccia dell'album di Drake intitolata Habibti. Il brano include elementi di Don't Beat Around the Bus dei Just Cause del 1991. Il pezzo mantiene le classiche sonorità romantiche e atmosferiche dell'artista R&B, concentrandosi su tematiche legate a relazioni complicate, feste e vita notturna. Ce l'ascoltiamo qui nel corso.

Say Some, quinta traccia dell'album di debutto Pine del cantatore R&B emergente James Savage, pubblicato per l'etichetta Private Garden Records. Il brano fonde sonorità R&B e modern soul con radici gospel, raccontando una storia di vulnerabilità sentimentale. Abbiamo appena ascoltato ancora musica, ci addentriamo adesso in un territorio italiano con questa traccia molto bella e molto interessante. Sto parlando di Aurora, quarta traccia dell'EP collaborativo intitolato Luna Piena. Il brano unisce tre importanti esponenti della scena soul ed R&B contemporanea italiana. Parliamo di Ainè, Lorin e Filippo Bubbico. L'EP, pubblicato da Sun Village Records, è stato accolto dalla critica come un lavoro maturo e stilisticamente inedito per il panorama pop italiano. I tre artisti fondono tre identità vocali e strumentali diverse in un'unica onda sonora calda, scura e avvolgente, fortemente ispirata al new soul e all'R&B contemporaneo di stampo americano e

continuiamo con la musica italiana, lo facciamo con il nuovo singolo del progetto Italian Disco Glamour del team Bodyless, che saluto, un brano originariamente di Franco Battiato. Sto parlando di A Patriots to Arms con la voce di Clarissa Vichi qui nel Cocktail Shant per Irma Records.

un flash, anche se ero sbronzo, la sesta Bex. Non ricordo niente, tranne il tuo tagliare, le tue Louboutin. Sentivo il tuo numero 5 di Chanel. La verità è che da un po' faccio brutti sogni, tipo che

Yellow sun, the sky, down the sea.